Maritzi wa station saban tlasa marrofong 360 radio, your precise local global connection. Your precise local global connection, and now on back on the Easy Breezy Breakfast Show. Ke tsa jwa ke go dibedisa go mo mo sa go pira Maritzi. Mo so montle wa la bona, ke la bona go pira, no? Scala va la ora con pieno, sentia che la va a rotoara, cazza, tapelo. Che te pedi, che te colo per il mio smepedi, chattaro, e vile con

di palane difficile compiere. Io ero di palano scale bala ora che disa letto in palace. Io che di palane che di little in palace hanno ora ta ma poco poco o molto lì di palane mrezi wa station samantha sa vera 360 radio di palane little in palace giving birth cantare che le tazzi lanta rompieno ya che vedi temperature sa rona dire 12 degrees celsius ha ki tsire ya cantla gore ha sho a konta go futhumetse vretsi fela probability ya pula ere 65% ya ere dog sapana ke tlona ke ha ka matswa fela ke temperature a tsireng 12 degrees celsius ha ki tsire go abata na go tsaya fela ha ki tsire ke confusion ka taking fela dia go blella gore no dia go blella gore go tsiditinyana ya fela ne ke le kontle ke ready to the easy breezy ya fela ha ka u kwa go bata go go kalo man ha ka u kwa go batla go go kalo ne tshwantse bele gore di tsama ka bo ma 18-19 degrees celsius kgotsa botlhomo ke gone di tla feletsela gore di bala sentle botlhomo ga di bale sentle moretsi wa station samantla sa merafong 360 radio ke mosimana matona mosimana matlhomagolo mosimana mmala paroto ba re ke one mike a tsamaya le wena mo mosong mo lenanong la the easy breezy breakfast mo station sa samantla sa merafong 360 radio arwa go dumedisa a go gwetla ka letsogo moretsi a re dumela gotlhe maoleng teng dumela gotlhe maoleng teng ke a go dumedisa ya noma temperature gompieno di re 18 degrees celsius ke sheba mo tulong e nngwe ke re ke shebe ditemperature tsa rona sentle ke a bona gore noma di re 18 degrees celsius kgang ya 12 degrees celsius ke kgang ya rona fela fano fa mo studiong ne setse ke maketse gore no go diragalang gompieno yano moretsi Carltonville temperature tsa teng di simolola di re 12 degrees celsius ga ke itse re matsapa di a tsakae ga ke itse re mathata di a tsakae fela di re di highs e tla bele 20 degrees celsius moretsi fela ke a solo fela gore ke kgang fela ya gona yanong ya temperature tsa rona di re go tsididi ka 7 o'clock di re ke tseo di a tlhatlhoga di re 13 degrees celsius di re 13 degrees celsius ke maketse gore go diragalang mo mosong wa gompieno moretsi ka labone ya yanong le nakale le mopelame le na le tlhagisa yona kgangeo ya 13 degrees celsius tlhagisa 13 degrees celsius ebile di tlhagisa gore di high se ke 27 degrees celsius ebile ne ke nagana gore le bala ka tsela e wrong fela re tla bona gana kwentse tsamaya gore go diragalang moretsi wa station sa mantlha sa berrafong 360 radio skala khasa go tlologa go tswa go dipapising tsa khasa tsa merafong 360 radio merafong city Carltonville ke moye leng gore remoting moretsi wa station samantha sa merafong 360 radio go bona te ga gore matsapape re le mo Carltonville kutso kaya le t-section mo e leng gore